0: tata alimbisa bango. Bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato, ami bikisa pe po azali Mesia.
2: Soki ozali solo Mesia, mi bikisa pe kita.
3: Salama kamwisi.

0: Limbi sabiso, tolandinzo tuwa mokonzi.
1: Malamu ndenge boye, Maria. Busala noki sabate lingi kobanda.